sei chi ma meniva si lo pura ma vedi ma se mona chi so si chiaro se chi de xasu ti chrisi tu ethnos carte ria vura chiaro se chi de xasu ti chrisi tu ethnos carte ria